0: da particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Lore, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti.
1: Ti sparate di Oles.
0: La Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.